0: un infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fia.
1: Io te,
0: di Marno, di Luisa il cuore, mai Rodolfo